Laggiù, laggiù, nell'indaco, laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.

che chiude il discorso delle affinità. Forte Beethoven, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

quelle bambine bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

sole di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di paglia

voci dal sole, altre voci da questa campagna, altri abissi di luci e di terra, di anima, niente più che il cavallo e il chinino e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con